0: Guarda, per il gatto.
1: Go
0: Are we clear, Rita?
1: ahead. Message received, Waterville 3.
2: Support, but.